0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe De Laurentiis, I Don't Care.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiete le chiese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così.

E con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, caldetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le gente mi dicono così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe. Chi mi critica niente mi fa e sapete.

vita del grande di me, io mazzo alle tre. E se vado da qui fino a lì, io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che fisse, ma in vista se pista, paulista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, e le gelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe...

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: te. T'assicuro che se vai lassù certamente non ti sposo più. Vru!
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Belli, qui fu Napoli.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, sono fresca rindia fora.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Tullio Pane, connola d'amore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Fusco, Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, core analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi e sta città lindo cuore, la speranza di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Sospiranna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Toni Dallara, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Ich bin le Franzese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingo la francese, a chi va spingo la chiebo, ricita a me, capur un paravis, e va

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Anna Magnani. Oggi ha perduto suon.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nicola Rigliano. Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 5 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Monica Sarnelli, Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio, Voce Notte.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so fatta.

gira il cavallo, il girandello del mio manugallo, tutta la tanta gira il cavallo. E se ci gira posa della sala, chi c'è l'ugallo del girandello? E se ci gira posa della sala, chi c'è l'ugallo del girandello?

magalini faccio il nuovo serio, ma tu in aggiungi la nana delle magalini faccio il nuovo serio, ma tu l'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei gallone di cicerone, l'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei gallina di cicerone, cicerone alla voi, si fuori bella, cicerone alla voi, si fuori bella. Ci sono nella, teniamo un culo che pare, vedo un copo d'altura. Ci sono nella, teniamo un culo che pare, vedo un copo d'altura.

0: si chiama bella me, si pone bella, si chiama bella me, si pone bella, si pone bella, si pone bella, si bella, si bella, si bella, si bella, si bella, si bella, si bella, si bella, si bella, bella, bella.
1: José Carreras. Cor ingrato.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vittorio De Sica, addio felice.

io l'ho passato un ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu, mo piaglie, ma stucchiante una

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lello di Domenico, a canzone Napul.

si d'aria va se dammi questa una filata. Scusami tua marita, ma gatto mese se vuole se vuoi confietta tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, che tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna a sonnare.

arrivata con miscela una tirata, sposando il marito, ma da sto mese, ci vuole tutto compieto.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci e Costa, Napoletanata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Sergio Bruni, scrivami.

sta. Ma portava un sarpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che tondillo si fermavano a guardare. Non appena andava a destra, salvo un maia, e io dicendo

matina, una veste seta fina, capo forza, capo forza, la sua stuga non signore, da patano surda di ella, a un bello mulatiello, la giundite suspirà.

0: io ti ho citato, non mi fide sopportare.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Mario Merola. Arretirata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ferruccio Tagliavini, ite vorriava sa.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita

accetto con mi questo paese, la si deprora una sembra accise. E risponde a te pazienza scusa, ma tenga innamorato questo paese. E risponde a te pazienza scusa.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Marino Marini, na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera, a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Orchestra Italiana Napoletana. Guapparia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Aros.

sto canzone per a te, sto canzone per a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

far parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E piglio la bassotto di entra, mo sa fanna una zuppatella, guida.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Angela Luce. Portatele ste rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. L'ultimo trionfo arriva nel trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, così a Sky.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Aurelio Fierro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gina Santelia e Traditional, tutti

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così leggia leggia, fino a Roselle Maggio. Si è

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra italiana napoletana di Citangelo Puglia.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sul sul me ne vacca, senza manca nu pensiero.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 9:04.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Roberto Murolo, A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me mi innamora così. Guardando a te vorrei sapere

Ola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco tutto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Consiglia Licciardi. Nasir e Match.

capemo, quando tu parfate, la luna mi è pronta, tremba luce che passa malinconica e felice, e tu, tu ti gasta tutto.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, a rumba dei Scugniz.

che se rompere scognizzi, assettato, assettato, casa bella tutto pizzo, o guadiglia fiore, provi da mambizza, ambizza, o massiglia da casa, cada fanno.

0: pensi che sia un badesco ogni...
1: Luciano Tajoli, resta con me.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

Mi fatta veste in rete a ricamare, quest'anno voglio fare una rapinata. Tutti te lo coraggio e mi spiva, un cavallo c'è giovane,

Appena si entra a prima bomba, sì, caduto il gas, pezzo che noi passiamo, già, ogni anno che sta festa, noi ci amo, sì, ma vado passione, e noi squarzo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora, perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma

0: Anna Magnani. Ucunti Maria Rosa.
1: Quando è Natale fa freddo pavia, ma perché tua primavera non dici

0: Ogunde Maria Rose, chi succa, chi succa, chi succa.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Roberto Murolo, Mala Femmina.

piccola modella, un mantello di grilla ma per tenere così, e proprio dentro a casa non c'è più da scusa, e trovami lì scusa, mi scelgo.

va, signori, spiena, non sa che lì. Tu fa bella figura, da ti piace, compare. Tu va porto capire, guarda, cazzutella. E invece Carmenella, ti fai chiamare a me, me la sei. Vera, vera. Guarda che mi chiappizza, io

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria, vasà.
2: Ah, se ti potesse dire quello che cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu che stai a sentra, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

sveglia, sospira e fa ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquato.

0: scappa, se c'è somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei in abbondà. Sospira e fa. Ah, sei in abbondà. Sospira e fa. Ah, sei in abbondà. Ah.
2: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
3: Angela Luce, Anamanera.

fatto nubigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma dicendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.

0: visto un giovane fuori, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
3: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
2: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
4: Consigliali Ciardi, Regine.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Gino Becchi, Omar e Nariella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera, a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Giacomo Rondinella, che lalla.

con l'acquaiolo e margiolina, e stendo dritto coro, sto corda in peggio vandù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così. Io mi non sento volare, ma il giovane tempo, lì li ha parlato, quando guarda a me,

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non tu sogare. E quanta tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma.

da qua gelata, e da coppa frita, uè. E di dammo un malato non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione. Io dico se, beh, mangiato con limone, né chi voleva, a qua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Nina Landi e Gino Maringola. A Zingara.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gigi Di Giacomo, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Fonola Band. O suona mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
3: Visto che questi mezzucci hanno un corso respiro. Dico, Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza. Io sono qui, confrontiamoci.
2: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto dalla Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Lina Sastri, Tammurriata Nera.
4: Questo ritmo si chiama Tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra italiana napoletana, te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Pollacianella.

poi nove gamba sta bambinella. E bamba sì, ma balla pure sta Lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Virginia da Brescia. A Francesa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

tarantella sto mondo è una rota, chi sa gli asagliuta, chi stava a cadere. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
3: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro. Allora dico: Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
2: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Maria del Rio, tira e molla.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Domenico Modugno. Sol, sol, sol.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sergio Bruni, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mimì Ferrari, serenata in be.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Gabriele Vanorio, Dui Baravis.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola giovedì scorso, Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origine subsahariana morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti e una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano: arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Dusolina Giannini, lui se

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Vittorio De Sica, Venito Chiatamone.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Ferruccio Tagliavini, dici d'ancella voi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Anima e cora.
2: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucanucchiagna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Te voglio bene assai.

0: Mariangela D'Abraccio, Sola.
1: Come una valga spersa mia somara, sto busbattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portice nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pella Cani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
3: Teddy Reno, che lalla.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Vittorio Parisi, tutte Marie.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: siete.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra qua, tu mo che vuoi cantare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portice nel Napoletano. In un appartamento sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani. Cani nei tuffi, gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
4: Alberto Berri. Uè uè, che femmina.

0: Vittorio Parisi, Palomma.
1: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva la tramella, ella non sa la casa sua, la mia compagna

altro. Palomba, il tuo cilindro era una stella, fumante senza la mia vita. L'altro passava con la stella, era la ladro, ma se sì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Cristina Fontanelli. Scapricciatiello.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Mare Chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino. Fresca fresca.

cresciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: tu calda casa amore, stonga fresca ricchia amore.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Enzo Limbo, Anamecor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: John Thiel, pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumel, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero munne, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando sente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vasero mun, perché si pure tu si cresciuta.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il Rose du Cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Eva Nova, la mogliera.

0: cose, con mangia e con me.
1: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Valeria Esposito, O sola mia.

pellicola e si aprimmo solo l'uomo, a potevano portà, mo che chiude mano e femmina e fernute cammina. E così ogni mattina mezza folle a strada stretta.

tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre, esce guardio cubisecolo. E ogni tipo il corso pubblico, ogni tante nascenette. Signori, datemi un numero, voi cacciatemi la libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso camminare. Favorita l'indovina.

0: Leggono come che si bavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospira, arrivai che rotorut. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo caddo passo in c'è pericolo, dinto stritte quacca vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Luciano Taglioli, che lalla.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Bobby Solo, Stradanfoss.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

bord, ma tutti vanno, io vorrò fuori.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Mario Lanza, canta per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio chi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Mario Pasqualillo, Pina Allamara, Agur e Mamma.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te. Sotto a sto

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana, che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto. 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo, che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
5: Sergio Bruni, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane torna su Rienta.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora unico vero protagonista del tempo in Italia, alta pressione di origine nordafricana ancora ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Però per le regioni settentrionali qualcosina cambia. In giornata infatti arriveranno dei temporali che già hanno interessato le regioni di nord-est. Tornano degli acquazzoni sulla fascia alpina e prealpina e questa sera scenderanno anche verso le zone di pianura, soprattutto a nord del Po. Porteranno aria leggermente più fresca e così al nord a fine settimana un po' più sopportabile. Al centro-sud invece ancora caldo e afa con temperature oltre i 35 gradi. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Malatia. Yeah!

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
2: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Cario diagnolo senza pietà, cario diagnolo senza pietà.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 21. In punto.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Franco Ricci. Affacciati.

Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spusa! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Mario Abate.
2: Viena, manzuonna.

chi vuoi, con dandarandì, cai piglia toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma, che troppo m'imbroglio, con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma, che troppo m'imbroglio.

che stanno in cielo, che stanno in cielo. Poi mi ha sentito, tenite me mente, pigliate mia sposa, una veste ovela, una veste ovela. Se mi sono su, con tanto randì, casa c'è un inno, con tanto randò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con tanto randà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con tanto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua sanzina andranga

E allora dissi: e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, yeah, ya. Yeah. E allora poi...

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

0: fatto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotele visionato di TB carbonato, borotal che semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, passione vera.
3: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Nunzio Gallo. Dici di angella voia.

il Novecento. E tutte i giorni mangiano tutto caro. Sto vestito di scollacciata, sto spaccata non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mario Da Vinci. Mandolinat a Napoli.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze, 6 picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nulla va di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio giusto te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiere, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muriaccita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un mato, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicete, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardata avanti a rete, una paglia, un cerotto, su bello candalotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
0: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: meglio.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Edoardo Migliaccio. Chi campa ritt, campa flit.

E nessuno fa niente abbastanza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingame.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mimì Ferrari.
2: Agasciaforte.

vaca trovando una cascia porta e han divinata per la fache. Non tengo titoli, non vivo in rendita, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Lo cerre capilla, lo corne coralla ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamalallara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in attuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho vagati, certe reliquie, certi cimeli, che ti naporo bonno sparì, son Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Saggio mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà colore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Antonio Siano.

0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Oh, vien te sciascia te, ma sta attenta.

0: Sì, tu mi cerca scusa questo incidente. Io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io sì dove gadda un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
2: Com'ha tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutta. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca? Caso più bianco in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera. Casa sua appesa. Stanca. E sentisti fanfara. E a voce nome che chiama nome figli vostri. Che stanno sotto terra. Con ma tanta surdata. E siete mamma. Aspettate la medaglia. E siete mamma.
3: Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, raria pura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Nino Fiore, Sospiri Capemonte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, Catena.

0: Roberto Murolo, Luguarracina.
1: Lo guarracino che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzune di rezze di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla gherpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa, secce e fera, fibbie e spade, schiocco dorata di nero di secce, fela da chiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutto posto mestratiella, ieva facendo lo sbafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trovà. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gliva cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata, per mannarla la masciata, la favosa, bisse, bisse, che ha detto un angelo disse. La sardella che la sentette, rossa, rossa, se facette, con lo spuorno che si pigliaia, sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sporuto innamoratiello. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognato, senza parola, malanata, che avevi anchiantata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo pallarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattine, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzù, schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, fogozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, de sto partito e de ghilla le bisce, che badista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e radun, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatiello, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gambero e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e picciarilla, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Morse e pizza, cabaluna, a deluvola su cuzzun. Non vi dico che vivo fuoco, si faceva per ogni luogo. Te, te, te, capistulata, ta, ta, ta, la scubbettata. Tu, tu, tu, calipistun, bu, bu, bu, la li cannuna. Ma da cantare so già straquata, e mi manca molo sciata. Si che datemi licenzia, graziosa e bella udienza. Mfica sorchia una mezza de seie, con saluto de lui e de lei. Casa secca lo cannarone, spacantana solo per mona.
0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Sergio Bruni, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Claudio Villa. Mala femmana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti, Roselle Maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Alberto Amato, non la penso proprio più.

conosco tante tante che non so chi meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe ed

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Cipriani. Scrivami.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. È l'una. È due minuti. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Reginella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nuova compagnia canto popolare. Canto dei Sanfediste.

volì, volì, volà, volì, volì, volì.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Dino Giacca, a serenata del Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fausto Cigliano, Guagliona.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Alfredo Del Pelo, Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Tarantellucce.
2: La casarella pittata rosa, coppe camalda, corriete nera, picciarinella, o sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate su, quaruti anepta, piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sette!
0: Quando

0: tutto difficile, si ha da succedere, succederà.
1: Enzo Fusco, O paese do sole.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Claudio Villa. Maruzzella.

a non ci m'appiccica. Concettine e sartulella, vagamo di a fantasia, e perciò che mi sa via, mai quieta fanno sta. E in ci soffre perché voglio ben assai.